nana serigne muntaha mbake khalifatul am tarikhatul muridina mu yag fi lol tandak wer dinal deggele ci and ko mbolam julli ak talibe yi ñi ngi len di nuyu di len ziar di len ñaan jamm te diko sakku ci yeen yalla mi borom jamm tokam mo la ko may yalla ñu defal jamm mu socc musiba ak balak gat fan ak degu ñaaw ak lepp li la rek pexam non ñi ngi len di nuyu bu baakha baax di len balak te di len balwaq di ñaan yalla mi am jéggal yalla ñu boole jéggal ñi ngi nuyu ñepp di ndokkel gërem jaajeufal mbolam fi ci waru sa DTL a defisoti langeler de lumière muy dakar touba louga dara ji tolbi liggey bi batu jamm bi wota jamm ak jappalante wolante ganda yakar radio bi fa ngeen di baye xel fi ci touba sul mahab ci digeenta kondi su dara jeuf ak marsa gede bu sa ci xal wo deugmal dekk bu tedd wari diwanu tundori fekke ki ci neeram ci diwanu dakar studio sona minata lo fere lerge fem ci diwanu louga lo ci rekel modou binte batu jamm bi wota jamm ak jappalante wolante ganda yakar radio bi len di begal ci dulen bugal a deg deg bi neex ci nopp ci seral xol jant be ci neeram ñam be te contenté begelante yeen ci wala fali ci kurulam bindu mag ñi bax ñi xassa serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul ci kaddu gi sonon dak jëm sama modou fadel mbacke ñu leen di nuyu bu baaxa baax di leen doore suñu nuyu suñu siar fiñ ko daan